0: RCB 93.6 et 103.5 FM.
1: Matteo scese milioni di scale perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.